lasciamo sceglizzare. Manca a ste memorie te fai, di lunga con un paio sciuresci. Manca a ste memorie te fai, Durutta con un paio e giurici. C'è, recincenti di noi, voglio di bella via. C'è, recincenti.